0: sesso, arrivo e ci attavo.
1: Questa canola, il terzo è stato detto.